salvarti posso ancora, io salvarti posso ancora. Se t'arrendi, se t'arrendi, se t'arrendi.

Oh mia sorte maledetta, oh mia sorte maledetta, ho capito, vengo, ti fretta, hai sentito?